0: Radio Comandando.
1: Wow, ho presente una stasua, la gode, completo, candela.
0: Mix Radio.